until I pray sote. Sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote, sote,